0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna. Stabiliamo un contatto.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterplay.
2: Buongiorno. Sono le 4.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. New play. Sfere e basta. Lontà.
2: Certe

al nuovo modello con il 65% dei voti. L'università, la viabilità, le nuove misure su alloggi e sicurezza, il governo cerca soluzioni per gli studenti e introduce casco, targa e nuove distanze per chi pedala. Legge famiglia al via, nuove regole con le prime circolari, domande già valide, importi aggiornati, l'IS chiarisce le modalità di applicazione. Sempre dalla pagina dedicata alla Repubblica di San Marino del Corriere di Rimini, influenza e vaccini, primo Open Day si parte domani, il titano riunito con i parlamenti, in Tanzania si elegge il presidente WIP, Rally Legend, salta la raccolta del vetro. Siamo al Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo, morte sul lavoro in via Coletti. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo del muratore 59enne Saim Mirtai. Fotonotizia centropagina, il premio al Fulgor, il ricordo di Gianluca Vialli, Mani d'Oro, fino al tavolo del casinò, operazione della Guardia di Finanza fra Rimini e San Marino, portato alla luce un sistema di riciclaggio di denaro per 37 milioni. Siamo sulla prima ancora del Corriere Romagna di Rimini e San Marino, corso Fratelli Cervi e Riccione, nuovi arredi e verde, e parliamo anche dell'aggressione che c'è stata purtroppo ad un autista della Start a Rimini. Siamo all'edizione di Forlì Cesena, sempre del Corriere Romagna, omicidio stradale, patteggiati 10 mesi, pena sospesa per un 81enne che era alla guida, uno schianto, morì un centauro e accadde a Forlì. La fotonotizia centropagina è dedicata proprio all'incidente. Maxi sequestro da 37 milioni di euro, operazione della Guardia di Finanza, proseguono le perquisizioni, nuove province, indagini anche nel territorio cesenate. Siamo su Cesena, nuova sede, obiettivi più ambiziosi, facoltà di psicologia, tra le novità le aule e le attrezzature moderne, e in futuro si pensa a realizzare anche la mensa. Siamo all'edizione di Ravenna, Faenza e Lugo del Corriere Romagna, bando antigiornalisti, il comune tira dritto, Palazzo Merlato rivendica la scelta e risponde al sindacato e all'ordine. Ricordiamo la polemica in corso con il comune di Ravenna. La fotonotizia centropagina ci fa rimanere a Ravenna, sequestrati altri 37 milioni, l'operazione Mani d'Oro, anche qui il richiamo dedicato all'operazione della Guardia di Finanza. Ad escava minori online, condannato, pena di 15 anni, l'uomo ne aveva 65 giga di materiale pedopornografico. E ancora chiusura della cucina, niente più pasti al CRA, Fognano, polemiche, anziani in difficoltà. E poi ancora praticante a sole 22 anni, richiami su Ravenna, Cervi, l'assessore vuole 30.000 abitanti, Imola, ecco la nuova scuola di Sesto. Il resto del Carlino, la cronaca nazionale, carburanti sconti finiti, il governo prende ora tempo. E poi ancora cortei propali, il Viminale alza l'allerta, Netanyahu, Hamas vuole attaccare ancora Israele a 3 anni dal massacro, campo largo ora, Conte spinge per il federatore, legge elettorale rush finale, crash nel locale, morirono 41 ragazzi, ora la titolare pretende anche l'indennità, non guadagno più, richiesta shock di Jessica Moretti. I pubblici ministeri svizzeri danno il via libera. Sempio, Stasi, condanna giusta, Garlasco, ieri porta a porta, non sto vivendo più. Oliver Stone incanta Ferrara, dall'Emilia l'appello del regista a conservare lo spirito critico. La fotonotizia a centropagina invece riguarda gli scontri in Francia, si chiudono i licei, Trump è colpa dell'Islam. E siamo poi allo sport, Sinner, stagione finita, tornerò nel 2027 e l'Italia si scopre orfana. E a proposito di sport, la prima della Gazzetta, centropagina proprio la resa di Sinner, ci vediamo nel 2027, torna così. Il ginocchio, la scelta dei tornei, le terapie, il piano per il rientro, obiettivo Australia a gennaio, ma prima delle finals perderà ovviamente il numero uno. L'Italia vede il futuro, da Keyode all'Under abbiamo trovato i giovani, il baby boom delle nostre nazionali.

0: Sempre Malagò, commissario della Federcalcio, il 14 dicembre sarà rieletto. Queste le notizie principali che trovate sui quotidiani in edicola, naturalmente, in questa giornata a San Marino e nel circondario. L'informazione su Radio San Marino torna alle 11 con la nostra redazione.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia settentrionale, nel corso di questo mercoledì anche in Emilia-Romagna ci atteniamo un graduale aumento della nuvolosità e verso sera anche le prime piogge, a cominciare dall'Emilia. Poi in nottata le precipitazioni raggiungeranno anche la Romagna e vi anticipo, giovedì sarà una giornata molto variabile e instabile un po' dappertutto. Temperature di conseguenza in diminuzione, con le massime che difficilmente andranno oltre 22-23 gradi, e per giovedì prevediamo un ulteriore calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
0: Buongiorno, bentrovati mercoledì 7 ottobre. E beh, insomma, è una di quelle giornate che si porta appresso, ecco, quella di ieri, no? A proposito di giornate, perché naturalmente, come vi abbiamo già dato nei titoli principali dei quotidiani questa mattina, il ritiro di Sinner e comunque il ritorno nel 2027 ha fatto parecchio rumore. Adesso questa cosa che perda il numero uno, io credo che no, ci possa anche stare. Obiettivamente l'importante è che riesca a rimettere a posto questo puzzle del ginocchio, che sembra uno di quelli infiniti, no? Ecco, di conseguenza il fermo era quasi un passaggio obbligato, forse se ne sentiva anche un po' l'odore, non so, vabbè. Ma a parte questo, insomma, è una giornata di quelle che si preannunciano addirittura piacevoli, mettiamola così. Non dovrebbero esserci grossi problemi, come avete sentito, insomma, dagli amici di Trebi Meteo. Cominciamo? Cominciamo. Lo facciamo con Ernia e Dedica.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: But me, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli, sono le 8:16 minuti e vabbè, oggi parliamo anche molto di sport perché ci sono notizie che ci impongono di parlare di sport, soprattutto quando le notizie sono così importanti, perché allo stadio Monumental di Buenos Aires in Argentina praticamente Messi ha dato ufficialmente l'addio alla maglia della nazionale argentina dopo aver segnato un gol. Il punteggio finale è stato di 3-0. Il capitano ha segnato su rigore, ha servito due assist, un palo nel finale, poi ha parlato agli 80.000 che erano presenti sul luogo del misfatto, naturalmente, e ha detto: vivo il giorno più triste della mia vita, e ha abbracciato idealmente tutti coloro che erano lì per assistere naturalmente alla partita della nazionale, ma anche per salutarlo, insomma, e per aver dato tanto alla nazionale argentina. Sono le 8:17 minuti, pronti perché c'è il Liga adesso, il nuovo singolo è Qualcosa per te.
1: Ti ho

su Radio San Marino. Oh, allora io voglio la residenza, no? Se per osmosi magari la situazione potesse coinvolgermi e poter invecchiare veramente, no? Ecco, con grande serenità e soprattutto con la verve giusta. Perché vi dico ciò? Perché c'è un piccolo borgo sardo che si chiama Bolotana, che è in provincia di Nuoro, nel cuore della Sardegna, dove le donne hanno una probabilità 3 volte più alta di raggiungere 100 anni di vita rispetto a chi vive nel resto d'Italia. A dirlo è uno studio internazionale che è stato pubblicato su una rivista specializzata che ha coinvolto fra gli altri anche l'Università di Sassari e l'Università dell'Illinois di Chicago. Non è una novità per l'isola, che da almeno un ventennio è al centro di una ricerca che si occupa di longevità. Tuttavia in questo borgo 2000 abitanti fanno la differenza, sono tutte donne che sono veramente, insomma, ecco, in età

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
6: Siamo arrivati alle 8:36 minuti, buongiorno, bentrovati, è tempo adesso come sempre di mettere il naso fra quelli che sono i file delle novità di questa settimana messi lì in promozione, ve li stiamo facendo conoscere, un destino sicuramente segnato, la scalata verso i numeri 1 ovviamente anche della nostra classifica, la top 50 che trovate nel weekend. Sono Biagio Antonacci, Saif con Spirituale.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titanco trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titanco e Fidelity Più. Per tutti i clienti, 2x1 sulle cartucce filtranti per caraffe Vivi Verde per 6 mesi. Acqua filtrata. Per i clienti Fidelity Più, 50 anni insieme, più punti, più risparmi. Punti quadrupli sui prodotti per il trattamento viso e corpo a marchio Coop. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, e la tua spesa sicura sempre a Dogana anche la domenica. Un'altra sicurezza, anzi direi proprio certezza, è anche la nostra compilation fra poco. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, ritroveremo anche Samuele Bersani subito in REM.

Bersani con i Coccodrilli era il 1997 a chiudere la nostra compilation, dove dentro abbiamo ritrovato anche Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari e all'inizio l'apertura con i REM. Buongiorno, siamo arrivati alle 8:51 minuti. Per la prima volta il whisky verrà distillato e invecchiato nello spazio. È un esperimento dell'Università di Glasgow e del Kyushu Institute Technology di Fukuoka, che servirà a misurare come l'alcol invecchia nell'atmosfera non terrestre. Il team, composto da ingegneri scozzesi e giapponesi, lanceranno nel 2028 il liquore per farlo fermentare e distillare in orbita, facendolo maturare fino a 5 anni a bordo di un satellite di CubeSat. Insomma, poi chissà quanto costerà, voglio dire, no? Perché la curiosità sarà veramente tanta, quella che si viene a creare per assaggiare questo whisky invecchiato nello spazio. Siamo arrivati al momento in cui possiamo adesso goderci, direi. Benvenuto ad Ed Sheeran, che ci regala questa bella canzone che si intitola Camera. State bevendo un caffè? Lo faccio anch'io insieme a voi.

0: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Rapublic! Siamo arrivati alle 8:55 minuti di questo mercoledì 7 del mese di ottobre e siamo pronti ad andare alla scoperta ancora di qualcosa, o meglio alla riscoperta, perché questo è lo spazio che noi dedichiamo alle nostre canzoni senza tempo. 1999 è l'anno, lei è un vero talento, Marina Rei, Un inverno da baciare.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia settentrionale. Nel corso di questo mercoledì anche in Emilia Romagna ci atteniamo un graduale aumento della nuvolosità e verso sera anche le prime piogge, a cominciare dall'Emilia. Poi in nottata le precipitazioni raggiungeranno anche la Romagna e vi anticipo, giovedì sarà una giornata molto variabile e instabile un po' dappertutto. Temperature di conseguenza in diminuzione, con le massime che difficilmente andranno oltre 22-23 gradi, e per giovedì prevediamo un ulteriore calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Ed eccoci pronti nuovamente in carreggiata. Bene o male per voi non lo so, comunque abbiamo un'altra ora da trascorrere insieme, carica di bella musica, ma quella non manca davvero mai su Radio San Marino, e qualche spunto. E fra poco, devo dire che non è molto simpatico, o meglio, sarebbe corretto dire non mi è molto simpatico, però è un grande talento. Fra poco parleremo di Novak Djokovic, già, che ne ha combinata un'altra delle sue che l'ha fatto diventare virale in tutto il mondo, oltre ad aver vinto. Ve la sto per spoilerare. Ecco, ricominciamo da Miley con Best Persuades.
4: Let's go.

Alessandra Amoroso Estranei a partire da ieri su Radio San Marino 9:09. Come vi ho anticipato, parliamo di Novak Djokovic. Il tennista serbo ha risposto ad una giornalista cinese che gli aveva chiesto un breve augurio di buon anno nuovo recitando una frase articolata in mandarino per ringraziare i fan e salutare la Cina. Il momento è diventato rapidamente virale e sul web, lasciando stupiti i presenti in sala, tra cui i compagni di squadra, Djokovic ha snocciolato un cinese mandarino da fare invidia a un cinese stesso. Pensate un po', e questa immagine, naturalmente, questo spezzone ha fatto veramente il giro del mondo, anzi lo sta facendo anche in queste ore, direi inarrestabile. Grande talento del tennis, ma a quanto pare non solo, anche delle pubbliche relazioni, direi. Questa è Malika Ayane, la canzone che ritroviamo stamattina è Detto tra noi. Strano.

Sì, su Radio San Marino, insieme a Roberto Bagazzoli, c'è questa notizia che riguarda George Clooney, star americana naturalmente di Hollywood, che a quanto pare ha deciso di aprire un ristorante. Lui è andato a vivere in Francia, esattamente, se n'è andato dagli Stati Uniti, e ha deciso naturalmente adesso di intraprendere questo percorso, cucina italiana di alto livello. C'è da dire che questa notizia è stata confermata da più fonti, fra cui il sindaco del luogo dove verrà aperto questo ristorante, che sorgerà all'interno di uno stabile che ospitava prima una pizzeria. Ha i segreti della cucina italiana, perché sarà un ristorante fra virgolette di cucina italiana. Sembra gli siano stati suggeriti dalla sua cuoca privata, una chef veramente di alto rango, che si chiama Viviana Frizzi, che ha lavorato per

diversi anni per lui. Fra le sue preferenze, a lui piace il pane Carasau, è ghiotto di pizza, funghi porcini, tartufo, risotto, gnocchi al pesto, insomma.

Ricci con Anxiety su Radio San Marino. Buongiorno. La stupidera naturalmente domina, ma questa è un'esperienza, insomma, che giustamente chi bazzica la radio e mi ascolta abitualmente, insomma, sa, no? Ecco, è già informato dei fatti. Buongiorno, siamo arrivati a mercoledì. E va tutto decisamente, spero, bene. Io adesso magari generalizzo un po' troppo, no? Coinvolgendo anche quelli che si sono alzati stamattina e che sono un po' neri. Succede, sì, succede. Poi diciamoci la verità, il periodo che stiamo attraversando e riguarda anche il cambio di stagione, da quel punto di vista non è che favorisca granché, no, l'essere a ritmo con l'universo. Lo so, cari miei, dobbiamo avere un po' di pazienza e scavalcheremo anche questo impatto con l'autunno e inverno. Nel frattempo io ci provo con la musica a distrarvi, facendo un po' come dire, dei giochi di prestigio. Samurai J.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Prontissimi adesso naturalmente per fare un altro salto nella nostra rampa di lancio, potremmo chiamarla anche così giustamente. È lo spazio che al trentesimo minuto di ogni ora diamo a quelle che sono le novità della settimana, che cominciano anche poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, la scalata alla nostra top 50, la classifica di Radio San Marino. Sfera e basta, il singolo si intitola Lontano.
2: Ascolti i successi di domani.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Fera e basta, la canzone era lontano fra quelle che sono le novità, il nostro new play. Adesso è il momento della compilation, fra poco ritroveremo Peggy Gou e Restar con Woman, Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me. Cominciamo dai Cardigans, Rise and Rewind.

Susy Ferreri, non ti scordar mai di me, a chiudere la nostra compilation che conteneva anche Peggy Gou e Era Star Woman, aperta dai Cardigans, Raisin Rewind. Buon mercoledì, oramai insomma vi penso attivi, oppure ci state ancora pensando, perché vale assolutamente anche quello, cioè è proprio ad occhi chiusi assolutamente, perché ci sono quelle giornate in cui ci sentiamo Superman, altre in cui magari si fatica un po' a mantenere la concentrazione, e allora vabbè, si fa un po' tutto in salita, specialmente quando poi, no, siete in back office e quindi avete a che fare con qualche cliente che vi dà del filo da torcere. Ce la possiamo fare, questo è il messaggio che vi arriva stamattina da Radio San Marino, anche grazie ovviamente al sostegno della nostra musica. C'è James Blunt fra i protagonisti e Taste Like Summer.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Eight.

0: Ehi Alessio, conosci Stabiliamo un contatto?
1: No, mai sentito.
0: Ma come non l'hai mai sentito? È il programma del pomeriggio di Radio San Marino.
1: Ti dico di no. E cosa succederebbe in onda?
0: Ogni giorno ci sono i vocali degli ascoltatori che rendono il programma imprevedibile.
1: Capito. Tutti comunque stabiliscono un contatto con me, non con te.
0: Sì, sì, sì, però tutti tranne i miei ascoltatori.
1: Poveretti, che sfortuna.
0: Dal lunedì al venerdì alle 16 e in replica alle 20 su Radio San Marino.
2: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
3: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
4: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
4: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV, ogni giorno uno spettacolo.
9: Pronti, a proposito di spettacoli, a fare un viaggio nel tempo di quelli indimenticabili? Eh già, anche perché stiamo per volare letteralmente nel 1977, quando ovviamente c'è arrivato fra capo e collo Sì Viaggiare di Lucio Battisti.

0: Ricordo di avere spacchettato praticamente 33 giri il vinile, di averlo ascoltato con i miei amici dell'epoca, compresi alcuni che potrei chiamare anche colleghi di radio, di quella radio che si chiamava Dimensione Radio e che aveva sede in provincia di Macerata, quando arrivò con grande curiosità. Lucio Battisti, che abbiamo ritrovato con Si Viaggiare, e vi saluto, è certo che sì, vi saluto.
1: Sono Marco Corona.
2: Stabiliamo un contatto.
1: Ah, non c'è niente da ridere, è l'ora d'aria su Radio San Marino.
2: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
1: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche: la ricetta in un minuto di Anto, la posta di Stefano ed Elia, le notizie stracce di Fabio Berri.
3: E lasciami gridare!
1: Lo sfogo libero.
4: Ma tutta sta roba da fechè?
1: Ma come?
4: Da fechè?
1: Ma come da fechè? Dal lunedì al venerdì alle 16, replica alle 20 su Radio San Marino.
5: Buon mercoledì, buongiorno San Marino, bentrovati, 7 ottobre, io sono Katia De Monte. Da questo momento ci prendiamo le nostre 2 ore e mezza per stare insieme, per parlare, per ascoltare musica e come sempre

farlo, come sempre, le parole dei grandi. La frase di oggi arriva da Annie Dillard, che dice: come passiamo le nostre giornate è naturalmente come passiamo la nostra vita. Che sembra quasi ovvio, finché poi non ci accorgiamo che magari consideriamo importanti solamente quelle grandi date, mentre la vita vera, diciamo, che si svolge anche nei mercoledì normali. Tra poco ci torniamo, perché forse, ecco, non serve rendere straordinaria ogni giornata, ma basta smettere di trattarla come una sala d'attesa. Intanto iniziamo da Elisa, il suo ultimo singolo, Kintsugi.

Gibbon Idomin, A Thing su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme, mattinata che continua, come vi avevo detto, leggendo anche i vostri messaggi, perché nella prima ora vi avevo fatto una domanda: qual è il vostro piccolo rito capace di migliorare una giornata normalissima? E allora Marco da San Marino scrive: quando torno dal lavoro non entro subito in casa, faccio un giro di 10 minuti a piedi anche se è già buio, è il mio modo per lasciar fuori la giornata. E mi piace questo, perché non è che è proprio una fuga, è quasi una piccola camera di decompressione tra quello che è successo e quello che viene dopo. Poi Elisa da Rimini dice: io apparecchio bene anche quando pranzo da sola, tovaglietta, bicchiere vero, niente confezioni sul tavolo. Ecco, questa potremmo chiamarla eleganza quotidiana, cioè non aspettare gli ospiti per trattarsi da persona gradita. Poi invece Andrea dice di mandare ogni sera un messaggio vocale a sua sorella: non ci raccontiamo grandi cose, però così non perdiamo il filo. Ecco, alla fine i vostri riti hanno tutti un po' qualcosa in comune, cioè non cercano di trasformare la giornata in un evento, ma le restituiscono semplicemente attenzione, che secondo me è molto diverso e fa anche la differenza. Vabbè, continuate pure a scrivermi, intanto cambiamo energia, Emma e Fabri Fibra.

If You Had My Love, una domanda sentimentale piuttosto diretta, messa sopra questa produzione che alla fine degli anni 90 sembrava già arrivare dal futuro. E a proposito di futuro, c'è un'espressione che negli ultimi tempi, non lo so voi, ma io sento sempre più spesso, cioè devo resettare il sistema nervoso, cioè come se dentro di noi ci fosse un modem da spegnere, aspettare 10 secondi e poi riaccendere. E lo dico perché stavo leggendo un approfondimento che ha chiesto ad alcuni specialisti quanto ci sia di vero, e la risposta detta in modo semplice è un po' questa: cioè il sistema nervoso non deve essere azzerato e soprattutto non dovrebbe mantenerci calmi in ogni momento, il suo lavoro è proprio quello di farci reagire quando serve e poi aiutarci magari a recuperare quando l'allarme è passato. Quindi essere agitati prima di un appuntamento importante o stanchi dopo una giornata magari molto intensa, arrabbiati davanti a qualcosa che non funziona, non è che significa necessariamente essere sregolati, cioè la salute non è che è un mare piatto, è anche la capacità di attraversare l'onda e poi ritrovare gradualmente l'equilibrio. E per favorire, diciamo, quel ritorno non è che servono strumenti miracolosi, no? C'è un sonno regolare, un movimento magari più costante, meno stimoli per qualche minuto, respirazione lenta e soprattutto relazioni nelle quali possiamo un po' abbassare la guardia. Quindi mi viene da dire che forse dovremmo un po' smettere di giudicarci mentre proviamo un'emozione, anzi utilizzarla, perché comunque quella è un'energia che ci può portare veramente verso altro. Anzi, non tutto quello che ci agita è un guasto, qualche volta magari è soltanto e semplicemente vita in movimento. E adesso invece c'è uno che è abituato a stare sotto molti sguardi, Cesare Cremonini, Paparazzi. Come

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi gli assieni in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 5 al 25 ottobre, linee spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
6: Ed ora la nostra new play ci permette di entrare nel nuovo capitolo di Francesca Michielin, canzone che anticipa Magia Bianca, Magia Nera, questo progetto annunciato proprio ieri in uscita il 30 ottobre e la canzone che ascolteremo tra poco, diciamo, cambia continuamente punto di vista. Parta da un immaginario queer e si allarga fino a diventare un racconto di vicinanza e di sorellanza. Si intitola La mia ragazza.
7: Ascolti i successi di domani.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme da Titan Coop, perché lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti 2x1 sulle cartucce filtranti per caraffe Viviverde per 6 mesi di acqua filtrata. Per i clienti Fidelity Più 50 anni insieme, più punti, più risparmi. Punti quadrupli sui prodotti per il trattamento viso e corpo a marchio Coop. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora una super compilation, si parte dal calore di Zucchero con Indaco, dagli occhi del cielo e poi seguire le Cat's Eye con Animal, a chiudere Che male c'è, Pino Daniele.

0: grandissimo Pino Daniele con Che male c'è. E non c'è niente di male neppure nel recuperare qualcosa che magari pensavamo appartenesse soltanto ai nostri nonni. Anzi, ve lo dico questo perché a quanto pare c'è il ritorno della briscola, della scopa, della scala 40 e dei piccoli tornei di carte, che detta così potrebbe sembrare una semplice nostalgia. In realtà il fascino è molto più attuale di quanto immaginiamo. Diciamo che una partita obbliga a stare nello stesso posto, nello stesso momento, dentro le stesse regole. Non è che si può accelerare tutto, non si può saltare il turno, soprattutto non si può fingere di non aver visto quella carta giocata davanti a noi. E nel frattempo quindi si parla, magari ci si prende anche un po' in giro, ci si guarda in faccia soprattutto. Quindi basta un 3 di briscola sbagliato magari per far emergere, ecco, caratterini oppure anni di conversazioni educate vengono sostituite da momenti ad alta tensione. Diciamo che forse non è che stanno tornando solamente le carte, il gioco delle carte, sta tornando magari il piacere di fare qualcosa che abbia un inizio, uno svolgimento e una fine condivisa, quindi un tempo durante il quale nessuno deve produrre contenuti, migliorare se stesso, dimostrare, come dicevamo prima, di essere efficiente. Cioè si gioca, si perde, magari si accusa il compagno di non aver capito nulla e poi si rimescola, perché alcune cose considerate vecchie non sono in realtà superate, in realtà stavano semplicemente aspettando che tornassimo ad avere voglia di stare intorno allo stesso tavolo, e questa cosa mi piace tantissimo. Intanto noi cambiamo tavolo e cambiamo anche suono.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Adesso la collection di questa ora non riprende Shakespeare, lo porta nella città contemporanea tra promesse, delusioni e soprattutto due persone che ricordano la stessa storia in maniera completamente diversa. Sto parlando dei Dire Straits, protagonisti dei nostri pezzi da collection con Romeo and Juliet.

noi scegliamo, dai, di non farci mettere fretta né dalle une né dalle altre. Io sono Katia De Monte, il nostro spazio è quello del bicchiere mezzo pieno, questo nostro club che si gode insieme la mattina con la musica, con qualche curiosità, e soprattutto ha un unico obiettivo, quello di arrivare alle 12.30 con uno stato vitale diverso e sicuramente molto più alto. Intanto noi ricominciamo da Marrakech.

La voce meravigliosa di Eliza Doolittle con Pack Up. E oggi io vorrei fare anche una cosa, cioè difendere una categoria sempre più rara, cioè di tutte quelle cose che facciamo soltanto perché ci piacciono, anche se non siamo magari particolarmente bravi. E dico questo perché da adulti magari si trasforma quasi ogni passione in una sorta di progetto, come dicevo prima. Cioè, se cominciamo a correre bisogna misurare i tempi, i chilometri; se si inizia a cucinare bisogna perfezionare la ricetta; oppure se facciamo una fotografia, che ne so, dipingiamo, scriviamo, prima o poi qualcuno domanda: hai mai pensato di farne qualcosa? Ecco, e magari no. Cioè, magari quella cosa ci piace proprio perché non deve portarci da nessuna parte. Anzi, addirittura alcuni studi proprio sul tempo libero hanno osservato che considerarlo improduttivo riduce il piacere, si associa a livelli più alti di stress. Cioè, in pratica riusciamo a sentirci in colpa addirittura mentre facciamo qualcosa che in realtà dovrebbe rilassarci. Allora dai, potremmo recuperare in qualche modo il diritto di avere un'attività in cui essere felicemente anche mediocri, cioè cantare male, disegnare peggio ancora, coltivare 3 piante di cui magari una conserva ancora una discreta volontà di vivere mentre le altre 2 sono più di là che di qua, insomma, senza tutti quei risultati da pubblicare, quelle classifiche da scalare oppure talenti da dimostrare, perché non tutto deve diventare un lavoro o deve diventare una prestazione. Alcune passioni, secondo me, servono semplicemente a ricordarci che possiamo fare qualcosa anche per il gusto di esserci dentro. E adesso invece, senza trasformarla assolutamente in una gara, noi cambiamo assolutamente coordinate. Arriva Adela

Vamos a bailar, questa canzone che è capace di farci sentire in compagnia anche quando la si ascolta un po' da soli, no? E anzi, pensiamo molto spesso che il nostro benessere dipenda soprattutto dai rapporti più importanti, quindi dalla famiglia, dagli amici, dalle persone che amiamo, e naturalmente è così, però diciamo che c'è anche il valore di quelli che vengono chiamati i legami deboli, cioè il vicino che incontriamo sulle scale, chi lavora al bar, una collega di un altro ufficio, la persona che magari vediamo ogni mattina alla stessa fermata. Quindi non è che sono amicizie, magari non sappiamo neppure il loro cognome o il loro nome, eppure un saluto, un ringraziamento, una battuta possono sicuramente aumentare la sensazione di appartenenza e rendere anche più piacevole magari un tragitto, addirittura una giornata. Anzi, ci sono stati degli esperimenti proprio condotti sui pendolari ed è stato dimostrato che le persone che conversano brevemente con uno sconosciuto diciamo vivono il viaggio in modo più positivo rispetto a chi magari rimane completamente isolato. E la cosa curiosa è che prima magari di provarci molti immaginavano l'esatto contrario, cioè temevano un po' l'imbarazzo, i silenzi, il disinteresse. Naturalmente non è che dobbiamo trasformare ogni ascensore in una sorta di dibattito pubblico, cioè il punto è molto più semplice: esistono queste presenze leggere che impediscono un po' ai luoghi di diventare magari anonimi, no? Non tutte le relazioni devono essere profonde per avere un valore oppure per coglierne il significato, e magari alcune durano il tempo veramente di un buongiorno o di un viaggio in autobus, però fanno comunque sentire entrambe le persone un po' più visibili, eh? Dai. Che nome dai?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Ed ora la New Play di questa ora ci porta nella nostra mattina una nuova ondata latina. Agua, lei si riunisce Maluma e Shakira e questa volta scelgono il merengue, mescolando queste percussioni tropicali, questa produzione contemporanea. Anche il video utilizza l'acqua un po' come filo conduttore, trasformandola in movimento, in luce, in ritmo. Infatti il singolo si intitola proprio così, Agua.

Maluma e Shakira, con questa nuova collaborazione latina siamo arrivati in fondo alla nostra mattina insieme. Oggi siamo partiti da una frase di Annie Dillard e dall'idea che la vita non si svolga solamente nelle grandi occasioni, ma soprattutto dentro giornate apparentemente normali come questo mercoledì. E poi abbiamo scoperto che il cervello organizza piccoli concerti senza autorizzazione, abbiamo letto quelli sono i vostri riti quotidiani, parlato delle strade che possiamo smettere di inseguire. Insomma, alla fine possiamo anche dire che il bicchiere mezzo pieno non è che richiede di fingere che ogni cosa sia perfetta, chiede solamente di non perdere quello che funziona magari mentre siamo impegnati a guardare quello che manca. Io vi ringrazio per i vostri messaggi, per esserci stati, per la

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
4: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta.

0: Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
3: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi,
1: rimani con noi. Super Hits, Super Hits.
2: Le ore 13 su Radio San Marino, spazio al meteo.
0: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Perturbazioni in avvicinamento all'Italia settentrionale nel corso di questo mercoledì. Anche in Emilia Romagna ci atteniamo un graduale aumento della nuvolosità e verso sera anche le prime piogge, a cominciare dall'Emilia. Poi in nottata le precipitazioni raggiungeranno anche la Romagna e vi anticipo, giovedì sarà una giornata molto variabile e instabile un po' dappertutto. Temperature di conseguenza in diminuzione, con le massime che difficilmente andranno oltre 22-23 gradi, e per giovedì prevediamo un ulteriore calo. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
2: Ma buongiornissimo dal vostro Irol, un saluto in questo mercoledì 7 ottobre. Facciamo tanti auguri a Leo Escapaldi e anche al caro buon vecchio Neffa, che compie 59 anni, ma il regalo ce lo fa lui questa settimana, perché venerdì 9 ottobre uscirà Zarathustra Style, primo joint album insieme a Fibra. Siamo molto molto in attesa. Intanto la 24esima edizione del Rally Legend partirà domani, giovedì 8 ottobre, andrà avanti fino a domenica. Già da oggi alle 15 aprirà Rally Village, quindi la Repubblica comincia concretamente a respirare aria di motori. Verrete a fare un giro a Rally Legend o per qualsiasi altro, insomma, contatto con questa diretta? 335 104 127 il numero di riferimento. Partiamo con Miley o Miley Cyrus con Bus Persuaders, disco partito fortissimo, la numero uno negli Stati Uniti. In queste ore sta facendo parlare questo clamoroso tonfo in classifica nella seconda settimana. Singolo che continua a macinare ascolti, direi che è tutto pronto per partire con la nostra diretta di oggi. Bus Persuaders, Miley.
1: Let's go.

Jason Mraz, I'm Yours, il 2008, sulla radio che senti parlavamo di questa storia che arriva dalla Francia. Da settembre questo divieto di utilizzare il cellulare a scuola che è stato esteso anche ai licei, e qui arriva la parte interessante, ovvero fuori dalle scuole migliaia di ragazzi stanno tornando a occupare fisicamente le piazze. Non soltanto per l'istruzione, dentro questa protesta stanno entrando il costo della vita, le disuguaglianze, il futuro, la salute mentale, il diritto di avere spazi, servizi pubblici che funzionino. E appunto ieri in Francia sono scese in strada oltre 266.000 persone. In alcune città la situazione è anche degenerata, lacrimogeni, arresti, accuse alla polizia di aver utilizzato una forza eccessiva. E qui però nasce questa riflessione: magari non c'è un rapporto diretto, ma dopo anni in cui abbiamo trasformato quasi tutto in un post, una storia, un commento, vedere i giovanissimi incontrarsi, discutere, mobilitarsi nel mondo reale fa un certo effetto, lo possiamo dire. Magari questo risveglio delle coscienze potrebbe partire proprio da lì, da mettere da parte per un po' di tempo il maledetto smartphone. Continua la musica sulla radio che senti, intanto che raccolgo anche i vostri messaggi, le vostre opinioni. 335 104 1027. Ora c'è Chris de Serendi con la sua Good Old Days.

siete un po' come Irene voi, dei grandi. Questa era TV Bill 1994. Prima parlavamo di quanto sia diventato difficile, soprattutto per i giovani, staccarsi da questi smartphone, social, tutto quello che tiene continuamente connessi, non sempre davvero poi in relazione con gli altri. Proprio su questo tema del disagio giovanile arriva una notizia, cerchiamo di collegarla, che riguarda Achille Lauro. La sua fondazione madre ha presentato Casa Ragazzi Madre, quindi una struttura che nascerà a Zagarolo, vicino a Roma, sarà dedicata ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni con dipendenze e disturbi psichiatrici. Il cantiere è già partito, l'apertura è prevista per settembre 2027, tra un annetto. Ci saranno psicologi, psichiatri, educatori, spazi pensati per il recupero e la socialità. E Laura ha detto una cosa molto semplice: questi ragazzi hanno bisogno di cura, attenzione, opportunità, soprattutto di sentirsi parte di qualcosa. Sta facendo qualcosa di concreto. Ogni tanto qualche cantante, musicista di spessore fa qualcosa di concreto. Big up ad Achille Lauro. Andiamo da un suo collega, Samurai J. Ormai è diventata un'ossessione questa canzone.

Ovunque sarai, e per lui diciamo che è un periodo particolare, perché alla musica sta affiancando per la prima volta questo ruolo da giudice a X Factor, la new entry di questa edizione insieme a Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi. Ricordiamo, nuova puntata domani, prosegue la fase dei bootcamp, e ha raccontato Irama che si sta divertendo molto in questo ruolo, e la parte più difficile è assumersi le responsabilità di scegliere chi mandare avanti e chi no. Finito X Factor, comunque non si fermerà al buon Irama, a dicembre tornerà dal vivo nei palazzetti con un tour a chi ci sarà per sempre, per rimanere in tema. Chi ha fatto dei grandi concerti nel 2026 in Italia? Sicuramente c'è lui, Bruno Mars. È uscito il suo album incredibile, The Romantic, sta facendo tantissime collaborazioni. Uno dei top cantanti pop nel mondo, con quell'anima soul, mi piace un botto. Ci ascoltiamo On My Soul, appunto, poi arriva la New Play, rimanete lì.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: La nostra new play vede protagonisti il super Biagione Antonacci nazionale insieme a Saif, o Saif, insomma, come lo si vuole pronunciare. Lui è d'accordo, arriva da Genova, una collaborazione speciale, un mix di generazioni, possiamo dire. L'album è Mustang e invece questa canzone, estratta dal progetto, si intitola Spirituale.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa.

Ci sono sconti e tanti vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti 2x1 sulle cartucce filtranti per caraffe Vivi Verde, per 6 mesi di acqua filtrata. Per i clienti Fidelity Più, 50 anni insieme, più punti, più risparmi, punti quadrupli sui prodotti per il trattamento viso e corpo a marchio Coop. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a dogana, anche la domenica. E ora la nostra compilation, tre brani non stop, Julie Bresh, Serenamente, Roxette, Sleeping in My Car, partiamo proprio da loro, ci sarà anche Caro Emerald, tra pochissimo con L'Agenda.

0: volte più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. E questa sera c'è veramente un appuntamento top al Teatro Nuovo di Dogana. Ci sarà Sal Da Vinci, concerto alle 21 e fa parte del suo tour nei teatri, pensato per riportare al centro la voce, l'interpretazione e il repertorio di un artista che insomma negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé, tra Vittoria Sanremo, Eurovision Song Contest. In scaletta ci saranno brani storici della sua carriera, ma anche le canzoni più recenti, Per Sempre Sì, che ha superato i 39 milioni di visualizzazioni su YouTube. È arrivata anche fuori dall'Italia con reinterpretazioni e video realizzati persino in Giappone. Biglietti che sono ancora disponibili, e questa sera il botteghino del Teatro Nuovo sarà aperto dalle 19. A Dogana, nelle parti basse di San Marino, questa sera ci sarà Sal Da Vinci, e per chi ama la musica dal vivo è sicuramente un appuntamento da non perdere. Si parte alle 21.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
4: Ciao, sono Marco Corona.
5: Stabiliamo un contatto.
4: Non c'è niente da ridere. È l'ora d'aria su Radio San Marino.
5: E quindi, Corona, cosa fai per tutta l'ora?
4: Ma come cosa faccio? Ci sono tante rubriche. La ricetta in un minuto di Anto. La posta di Stefano ed Elia. Le notizie stracce di Fabio Berri.
6: E lasciami gridare.
4: Lo sfogo libero.
7: Ma tutta sta roba da fe che?
4: Ma come?
7: Da fe che?
4: Ma come da fe che?

0: venerdì alle 16 e replica alle 20 su Radio San Marino.
1: Momento collection, facciamo un salto nei primi anni 80, un brano che è diventato una dichiarazione d'amore. A DJ Last Night Save My Life, gli End Deep e raccontano proprio questo nel brano, una serata storta, il mood un po' giù, poi arriva la canzone giusta alla radio o in pista e cambia tutto. End Deep, Last Night a DJ Save My Life.

Liam Dave nella nostra collection ci hanno portato al 1982. Tornando al presente, invece, oggi è uscito Il cielo in una stanza, il documentario di Saif che prima abbiamo anche ascoltato, girato dentro la casa di reclusione di Chiapari. E Saif in pratica entra in carcere, lascia fuori i suoi oggetti personali, partecipa a questo laboratorio musicale insieme ai detenuti, e il punto del racconto è semplice ma è potentissimo, cioè cosa può fare una canzone quando

quando la libertà ti manca davvero. C'è chi rappa durante le ore d'aria, chi racconta che la musica lo aiuta un po' a immaginare una vita diversa, chi dice una frase molto forte, quindi la canzone mi porta fuori. Nel finale poi Saif interpreta Il cielo in una stanza di Gino Paoli e lì il titolo cambia completamente significato. In un carcere immaginare che le pareti spariscano non è più solo poesia, è diventata quasi una forma di libertà mentale. Documentario che è disponibile da oggi sul canale YouTube di Saif ed è realizzato appunto a un laboratorio musicale che il carcere di Chiavari porta avanti da tempo. Noi ora andiamo dai The Pausa invece. Sta per arrivare la nostra redazione con le news, è tutto pronto. Intanto, Lose Myself, a tra pochissimo.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Su Radio San Marino alle ore 15, spazio alla nostra redazione.
2: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
3: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla cronaca. Elio Marino e Aizada Kochokeva, tra i principali indagati nell'ambito dell'operazione Mani d'Oro e del suo filone legato a Giochi del Titano, respingono fermamente le accuse. I loro legali invitano alla cautela, sottolineando il rischio di una gogna mediatica prima dell'accertamento delle responsabilità. Il collegio difensivo ha annunciato che chiederà un'audizione ai magistrati sammarinesi per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. La difesa ha richiamato infine il principio della presunzione di innocenza, ricordando che i processi devono essere celebrati nelle aule di tribunale e non sui giornali o sui social. Cambiamo argomento. Il Villino Bonelli torna a vivere e si apre all'arte dopo la ristrutturazione. Firmato un patto di collaborazione tra la Segreteria al Territorio e la nuova collettiva del Villino Bonelli. La struttura diventerà uno spazio dedicato a mostre, laboratori, presentazioni ed eventi, offrendo nuove opportunità agli

0: artisti sammarinesi. Per il segretario del territorio Matteo Ciacci, l'obiettivo è valorizzare uno spazio recuperato attraverso iniziative dedicate alla creatività. Il progetto nasce anche dall'esperienza di Nottarte e dalla necessità di creare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Gli esteri ora. L'ignobile attacco del 7 ottobre resterà un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza le piaghe barbare e incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni odio su base etnica e religiosa. È il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del terzo anniversario della strage del 2023, quando migliaia di miliziani di Hamas varcarono il confine della striscia di Gaza e Israele, uccidendo più di 1200 persone e prendendo in ostaggio 251 persone. Atti ripugnanti, afferma il capo dello Stato, che hanno riaperto una drammatica fase di violenze con le operazioni militari israeliane a Gaza che hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Chiudiamo con lo sport. Beffa nel finale per San Marino, sconfitto 2-1 in casa dell'Albania in Nations League. I padroni di casa passano subito con Aslani, ma la nazionale sammarinese reagisce e gioca una gara di grande personalità. Al 66esimo arriva il meritato pareggio di Lazzari, al suo terzo gol in nazionale. Quando il pari sembra ormai conquistato, al 93esimo il VAR rileva un fallo di mano del capitano Fabbri. Dal dischetto Aslani non sbaglia e firma la doppietta che condanna San Marino, arrivato a un passo dall'impresa. E per ora dalla nostra redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinaretv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
1: Ringraziamo Andrea e la nostra redazione per le news in questo mercoledì 7 ottobre. Tanti auguri a Luis Capaldi e anche a Neffa. Tra l'altro, questo venerdì uscirà il nuovo album, il nuovo joint album di Fabri Fibra e Neffa, Zarathustra Style. Siamo molto in attesa. Intanto, 24esima edizione del Rally Legend che partirà domani. E già dalle 15, quindi da qualche minuto, dovrebbe essere aperto Rally Village a Serravalle e si comincia concretamente a respirare un po' di area di rally. A proposito di Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, ripartiamo da Goya.

Michael Bublé, Moondance, il 2003 sulla radio che senti. Iniziamo a sentire anche Michael Bublé, sicuramente arriverà anche nei periodi più freddi, tanto Michael Bublé. Questa era una rilettura di un classico di Van Morrison contenuta nel suo album d'esordio del 2003, e comunque Bublé oggi si muove tra i grandi live e soprattutto la televisione. Negli ultimi anni è diventato uno dei volti di The Voice, format americano. Ha vinto 2 stagioni consecutive da coach, e al momento all'orizzonte non c'è un nuovo album o nuova musica, ma comunque è molto presente il nostro Michael Bublé, e come dicevo, nei mesi invernali è sicuramente uno degli artisti più in voga. Ma rimaniamo ancora ai mesi caldi, la temperatura fuori forse ci regalerà le ultime giornate da vivere senza giubbotto o piumone, ma insomma la sera inizia comunque a fare freddo. C'è Tommaso Paradiso, dicevo, andiamo a fare un giro a Casa Paradiso, il suo ultimo progetto, dove dentro c'è il suo ultimo anno di musica, e anche questa, Agitare Coca-Cola. Tra pochissimo la New Play, prima dei saluti, siamo questi.

0: Cranberries, Just My Imagination, il 1999. Ora la nostra new play. Prima di salutarci, c'è lui, il Trap King. Con questa etichetta già riuscite a capire di chi sto parlando. Trap King ha importato lo swag, possiamo dire, in Italia. È un trapper. Ecco, dai, adesso con questa stiamo praticamente citando Sfera Ebbasta, che ha promesso, anzi ha annunciato l'uscita del suo nuovo album l'11 dicembre, Puro Sangue, e ha già rilasciato un estratto un po' più malinconico. Secondo me forse il pezzo un po' più triste dell'album, Lontano.
1: Ascolti i successi di domani.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Sfera e Basta è questo brano lontano, ricorda anche un po' Bottiglie Privé, è un suo vecchio singolo. Sfera, che possiamo dire è stato portato sull'Olimpo dei rapper qua in Italia, dei trapper anche, perché è stato il primo a importare il genere, la diramazione dell'hip hop più evoluta qua in Italia. Big up, vedremo questo album che uscirà l'11 dicembre che fine farà, è tutto addobbato un po' di rosso, quindi sembra proprio un pacco regalo per Natale, e diciamo che Sfera Ebbasta e la sua squadra di marketing se ne intendono bene. È arrivato il momento di salutarci, l'appuntamento è per domani, sempre dalle 13 alle 15.30, vi ricordo che arriva Stabiliamo un Contatto alle 16 con Marco Corona e tutta la crew. Ringrazio tutti quelli che sono rimasti all'ascolto e che mi hanno scritto. Ci risentiamo domani. Ciao a tutti!

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me!
3: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
4: Cerco One!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo. Radio San Marino per il sociale.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
4: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: scusate la veloce interruzione, ma tra poco volevo ricordarvi che c'è Stabiliamo un contatto, giusto un po' per fare l'appello, ci siete?
1: Marco, arrivo, sera scarghe, telefono, allora.
0: Vabbè, allora l'aspettiamo come aspettiamo voi, tra poco con Marco Corone e Paolino. Cosa c'è?

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: a gente che conosce.
1: In un certo senso sì, o meglio, quella che ascoltate nell'ora d'aria di Radio San Marino. Ciao, buon pomeriggio o buona serata se ascoltate la replica dopo le 20. Io sono Marco Corona, piacere, con me c'è Paolino. E non dovete avere ansia, anche perché oggi, se non sbaglio, il quesito è molto semplice. Anzi, addirittura facciamo di più.
2: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti. Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Allora, ho un'idea.
1: Vai.
2: Se ci autoinvitassimo tutti a casa tua,
1: come
2: cosa ne dici? Quanto saresti contento? Dì la verità,
1: Marco. Contentissimo.
2: Allora, facciamo così, però. Non veniamo a mani vuote, perché
1: brava,
2: non è carino.
1: È
2: allora, ognuno porta qualcosa.
1: Brava.
2: Perché mi sembra il minimo.
1: Mi sembra il minimo.
2: Ma
1: sì,
2: deve portare qualcosa che si trova nel suo frigorifero ormai da mesi e mesi. Cioè, tipo, io ho un'idea: portare quel gorgonzola che ormai mi chiama mamma, un'insalata flaccida lì,
1: no,
2: che anche lei
1: che schifo,
2: inizia a avere quel colore un po' verdino maturo, ecco, così.
1: Sì.
2: E ho anche due o tre barattolini di sottaceti che avevo aperto diversi mesi fa, ecco, porto quelli. Quindi siete pronti a dirci che cosa portate a questa cena da Marco Corona? E mi raccomando, cose che avete lì da tanto tempo in frigo. Perché tutti dopo un bel digestivo lo vogliamo. Buon sondaggio.
1: Un ricovero. Ma in effetti, cioè, vabbè, però è lo svuota frigo, la cena svuota frigo a casa mia. Marco Corona, vi invito questa sera, dai.
3: Sarà vero? Sarà falso?
1: Vediamo. Comunque, mi raccomando, aspetto una nota vocale.
4: Che palle, Corona, che sti vocali.
1: 335 104 1027.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.
4: I'm losing my self-control.

Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Rapublic!

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me!
8: Dal 5 al 25 ottobre, Lines Petalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
11: Radio San Marino per il sociale.
12: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
13: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.
2: Certo.

0: sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
2: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
3: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me!
4: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: Se hai un vecchio televisore, puoi vedere San Marino RTV sul canale 550 a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Forlì, Cesena, Ravenna, Rimini e lungo la costa romagnola. Sintonizza manualmente il tuo televisore. Al termine troverai San Marino RTV 550. San Marino RTV. Ogni giorno uno spettacolo.
9: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera dalla redazione, Anna Maria Sirotti con voi per il giornale radio. A 3 anni dalla strage del 7 ottobre, San Marino rinnova la condanna per ogni forma di terrorismo, antisemitismo ed odio, ricordando le vittime, i feriti, gli ostaggi. La segreteria per gli esteri insieme ai capitani reggenti esprimono vicinanza alle famiglie e richiamano l'importanza di preservare la memoria. Ribadendo attenzione alle popolazioni civili israeliane e palestinese, si chiede il rispetto del diritto internazionale e la cessazione delle violenze. Ribadita la postura della Repubblica per il disarmo di Hamas e per una soluzione a due stati. Ora l'operazione Mani d'Oro, il filone sammarinese dell'inchiesta con l'indagine per riciclaggio legata alla Giochi del Titano, che vede coinvolti l'imprenditore Elio Marino e la compagna Isida Ciocoeva. Parlano i legali della coppia, l'avvocato riminese Mirko Damasco, Luigi Gualtieri del Foro di Ravenna, Nicola Maria Tonelli del Foro di San Marino. Respingono le accuse mosse agli stessi. Chiederemo subito audizione ai magistrati, certi di poter chiarire tutti i punti di una vicenda che vede mediaticamente i nostri assistiti già sottoposti al giudizio popolare con ripercussioni personali devastanti, dicono, invocando la presunzione di innocenza. Ora sguardo alla politica italiana. A colpi di fiducia prosegue alla Camera la votazione della legge elettorale, approvato anche l'articolo che estende il diritto di voto ai fuorisede e ai caregiver familiari. Tensioni invece in Senato dopo che ai 5 Stelle è arrivata la richiesta, firmata dalla Presidente della Commissione Antimafia Colombo, di far dimettere il senatore Scarpinato, ex magistrato, tirato in ballo da un jeep per presunto depistaggio nell'inchiesta sulle stragi del 92. A Rimini ora 8 agenti della polizia locale indagati dalla procura con le accuse a vario titolo di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnia, lesioni. Gli agenti sono stati perquisiti dalla Guardia di Finanza. Nei loro confronti la procura ha chiesto al jeep di emettere la misura di sospensione dall'esercizio di ogni pubblico ufficio e l'interdizione temporanea da tutte le attività. Interviene il sindaco Jamilsa de Golvad, auspicando sia fatta luce in tempi brevi a tutela delle persone e dell'onorabilità del comune. Abbiamo fiducia negli investigatori, così come non abbiamo dubbi sull'integrità del corpo della polizia locale, ha detto, annunciando l'apertura di un'istruttoria per valutare i riflessi disciplinari delle condotte contestate. Torniamo a San Marino, inaugurata oggi a Palazzo Sums la mostra Anima e Corpo, trasformazioni, segni, diverse dimensioni della bellezza femminile. Esposte 20 opere di artisti sammarinesi e italiani che lo scorso anno hanno partecipato al concorso nell'ambito delle iniziative dell'IS per l'Ottobre Rosa, mese della sensibilizzazione contro il tumore al seno. L'opera vincitrice di Michela Pozzi è stata acquisita dallo Stato, ora sarà esposta per un anno nella sala mammografie dell'IS. È tutto per questa edizione, buona serata, vi lascio al meteo.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Si apre una fase seppur veloce, instabile, questa ampia estesa perturbazione sta raggiungendo l'Emilia Romagna e lo farà fino alla giornata del 9 di ottobre. Saranno coinvolti in particolare le zone centro-occidentali e fenomeni che poi si estenderanno però nel corso delle prossime ore con fasi instabili a tutte le aree. Di conseguenza anche le temperature subiranno un calo, in particolare nella giornata di venerdì, ma sarà un passaggio veloce, come detto, infatti è già pronto un miglioramento nella giornata di sabato con l'anticiclone che si espanderà nuovamente e riporterà le temperature in generale rialzo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco. Ascolta con noi i successi più forti. Senza pausa, senza pausa. Super Hits. 2004.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spirituale.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Siamo tornati.
3: È la Peppa di già.
2: Eh sì. C'è la versione rewind, stabiliamo un contatto alle 20. Radio
1: San Marino. Stabiliamo un contatto. Rewind.
4: Uè, presto, oggi come andiamo?

0: che ascoltate nell'ora d'aria di Radio San Marino. Ciao, buon pomeriggio o buona serata se ascoltate la replica dopo le 20. Io sono Marco Corona, piacere, con me c'è Paolino. E non dovete avere ansia, anche perché oggi, se non sbaglio, il quesito è molto semplice. Anzi, addirittura facciamo di più.
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti. Ciao Marco.
0: Ciao.
1: Allora, ho un'idea.
0: Vai.
1: Se ci autoinvitassimo tutti a casa tua,
0: come
1: cosa ne dici? Quanto saresti contento? Dì la verità, Marco.
0: Contentissimo.
1: Allora, facciamo così, però. No, non veniamo a mani vuote, perché
0: brava,
1: non è carino. Allora, ognuno porta qualcosa.
0: Brava.
1: Perché mi sembra il minimo.
0: Mi sembra il minimo,
1: ma
0: sì.
1: Deve portare qualcosa che si trova nel suo frigorifero ormai da mesi e mesi, cioè tipo io ho un'idea, portare quel gorgonzola che ormai mi chiama mamma, un'insalata flaccida lì,
0: no,
1: che anche lei
0: che schifo,
1: inizia a avere quel colore un po' verdino maturo, ecco, così.
0: Sì.
1: E ho anche due o tre barattolini di sottaceti che avevo aperto diversi mesi fa, ecco, porto quelli. Quindi siete pronti a dirci che cosa portate a questa cena da Marco Corona? E mi raccomando, cose che avete lì da tanto tempo in frigo, perché tutti dopo un bel digestivo
0: sì,
1: lo vogliamo. Buon sondaggio.
0: Un ricovero. Ma in effetti, cioè vabbè, però è lo svuota frigo, la cena svuota frigo a casa mia. Marco Corona, vi invito questa sera, dai.
2: Sarà vero? Sarà falso?
0: Vediamo. Comunque mi raccomando, aspetto una nota vocale.
3: Che palle, Corona, che sti vocali.
0: 335 104 1027.

0: un sondaggio e un invito con diarrea connessa.
1: In un certo senso sì, Chiara, perché oggi vi chiediamo di portare a casa mia, perché si cena stasera, qualcosa che avete lì fermo da tempo all'interno del frigo. Non ditemi neanche da quando, guarda, non lo voglio sapere perché non vorrei stare male giusto così, solo con il pensiero. Però per partecipare 335 104 1027.
2: Ciao Marco, contatto stabilito della Barbara, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
2: Allora, devo venire a casa tua a portarti qualcosa che ho in frigo il più vecchio possibile.
1: Beh, più vecchio, quello che hai.
2: Guarda,
1: dai.
2: Ti porto un barattolino di vetro.
1: Di vetro?
2: Ermetico, con dentro un pezzetto del mio Lazzaro.
1: Chi è Lazzaro?
2: E ti direi, che cos'è?
1: Che cos'è?
2: Lazzaro è il mio lievito madre, che ho fatto maggio del 2017.
1: Ok.
2: Perciò direi che come data ci stiamo dentro.
1: Ci stiamo,
2: e tu
1: dai.
2: Ti fai pizza, pane, grissini, qualsiasi cosa,
1: sì.
2: Anche sia con un lievito naturale. Sicuramente.
1: Cosa?
2: Con la roba che ti do io non ti piglia la cagarella, perché non saprei, ma i nostri amici della community, secondo me, snoccioleranno delle perle di scadenze. Auguri, Marco, e buon appetito.
1: Ah, guarda, c'è già passato. Tra l'altro, quelli che devono cenare nella replica serale non so come faranno. Comunque, 335 104 1027, non mi dispiace anche l'hashtag perle di scadenza.
3: Ciao Marco, buongiorno. In ritardo come sempre.
1: Eccola.
3: Sì, vengo a casa tua. E se sarà di tuo gradimento ti posso portare uno yogurt che cammina ormai da solo. Ho scoperto anche una mozzarella senza lattosio. E un pacco di mele che non so per qualche miracolo tengono ancora botta. Ti va bene? Facciamo una ciambella con lo yogurt e le mele, andate?
1: No.
3: Ciao.
4: Babba mia, che schifo.
1: Veramente oggi non so in quanti ci ascolteranno, però è il sondaggione hashtag anche svuota frigo.
5: Ciao Marco, eccomi qua.
1: Ciao Stefano.
5: Allora, rispondo al sondaggione che propone la Lela. Io quando c'è da andare a mangiare a casa degli amici vado.
1: Ah, vieni, quindi ok.
5: Però? Devo portare qualcosa, allora adesso
1: sì.
5: Io...
1: Dimmi.
5: Ci guardo nel frigo,
1: sì.
5: Cosa c'ho,
1: dai,
5: cosa mi è rimasto.
1: Ok.
5: E te lo dico, capito?
1: Sì, sì.
5: Però aspetta un secondino.
1: Aspetto,
5: sì.
1: Risposta. Sì, sì, vai. Guarda un attimo, apri il frigo.
5: Apro il frigo e poi penso.
1: Ah.
5: Cosa ti porterò?
1: Stefano, stai già male.
5: Cosa
1: sì.
5: Ti porterò?
1: Stefano.
2: Te ti droghi?
5: Lo stracchino è scaduto.
1: E quindi?
5: Ma te lo porterò.
1: No, tientelo, guarda. Lo stracchino tientelo.
5: Anche
1: sì.
5: Se pu-

0: schifo.
1: Oh, anche il formaggio.
2: No.
1: Con un po' di muffa.
2: Ecco. Sì.
1: E te lo porto.
2: Sì, porta tutto. Sì. Io non mi faccio trovare a casa stasera.
3: Via, via, via, via. Fate largo. Questo va in psichiatria. Presto.

0: un sondaggio che ha tanti hashtag oggi, anche quello.
1: Mamma mia, che schifo!
0: In un certo senso sì, perché vogliamo svuotare il frigorifero. Sondaggione che però non ho lanciato io, è la nostra ascoltatrice della community che si chiama Lela.
2: Ciao Marchino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Anche
2: allora,
0: a te.
2: Visto il sondaggio della Lela, io direi che in frigorifero,
0: sì,
2: se dovessimo mai venire a casa tua praticamente
0: a cena,
2: così,
0: sì,
2: visto che ci autoinvitiamo, non verremo sicuramente a mani vuote. E
0: okay,
2: io nel frigorifero ho...
0: Cos'hai?
2: È presente quel prosciutto che ha quelle... che ormai si è stagionato da solo in frigorifero, con quella leggera patina gialla davanti. E potrebbe essere un'idea, no? Come dici, da fare con un po' di piada bella calda,
0: no,
2: calda?
0: Ci è passata la voglia.
2: Non male, non male.
0: Non male.
2: Ci vediamo allora, via te. Ciao, Martino.
0: Ciao, ciao. Voi suonate, citofonate, secondo me io non apro, anche se venite stasera.
3: Contatto stabilito con Sandra dalle Masse Marche. Ciao, Mauco. Ciao, Marco, ciao, community.
0: Ciao.
3: Allora, io nel frigorifero da portare ho un po' di quei sacchettini che si accumulano volta per volta durante l'estate, soprattutto durante le sagre, il periodo
0: Aspetta.
3: Delle sagre estivo, ovviamente, quindi siamo alla fine dell'estate.
0: Spiega bene.
3: Buon autunno a tutti.
0: Anche,
3: allora, il ketchup e maionese,
0: ketchup
3: ne ho accumulati tantissimi, perché prendi la patatina, la porzione di patatine,
0: sì,
3: magari per la bambina, ti danno anche le salse e non le usi, quindi che fai? Le butti? No,
0: no,
3: brutto buttarle, sprecarle così,
0: infatti,
3: no? Le porti a casa, sia mai che serve, no? E
0: sì,
3: quindi ne ho accumulate un bel po', un bel po'. Serve il ketchup e maionese a cena?
0: Serve, tanto che siano buone ancora.
3: Non escludo che la metà potrebbe anche essere scaduta.
0: Ecco appunto, è quello.
4: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao,
4: a cena, se volete potrei portare del salmone dato male, tanto mi fa sempre male, perché,
0: perché
4: fondamentalmente in casa mia non lo mangia nessuno, ma mia moglie compra lo che fa bene, sì, fa bene quelli che lo vendono, perché noi non lo mangiamo, fa bene loro. Voilà. Allora, saputo, no, che adesso c'è Pugliano lunedì, ci fa Pugliano lunedì. Allora, insomma, ho discorso con mia moglie il pomeriggio, così, a un certo punto, insomma, lei banca da l'ho persa.
0: Come l'hai persa?
4: Cercarla, chiamarla. Non incontro il mio vecchio amico dell'elementare, che lui cercava la sua moglie, chiamava, gli ho detto, ascolta, ma come ha fatto tua moglie, così, insomma, capiamo com'è.
0: Capiamo.
4: Mi fa, è alta, bionda,
0: sì,
4: un seno prosperoso, un bel sedere, insomma, dai, una bella donna. E la tua? Cerchiamo la tua, va là, che è meglio.
5: Dai, va là.

0: San Marco, tardi San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano, si divertono con questo programma meraviglioso, e oggi si raccoglie quello che c'è nel frigo per andare a casa, mangiare a casa di Marco
1: stasera. Ma
0: Marco, io porto i lumachini che sono andato a cercare in primavera, aprile,
1: primavera.
0: Però dai, li ho messi nel freezer, quindi dovrebbero essere ancora buoni.
1: Ti
0: saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio e tanto divertimento a tutti quanti. Ciao ciao.
1: Hashtag
2: che schifo.
1: Oggi sì, praticamente stiamo raschiando non il fondo del barile, il fondo del nostro frigorifero.
3: Sono Claudia, ciao.
1: Ciao.
3: A cena da Marco, dunque, cosa porto io?
1: Cosa porti?
3: Ma io devo avere in freezer, se ricordo bene, una trota salmonata da un numero ormai indefinito di mesi.
1: Ma come?
3: Non saprei dirti da quanto.
1: Si muove
3: in realtà
1: ancora?
3: Che dico sempre, devo fare, tutte le sere devo fare, poi rimane lì perché mi scoccia prepararla.
1: Ci vuole un po'.
3: E quindi potrei portare quella. Penso di avere anche qualche vasetto di piselli che è lì nel mobiletto da circa 5-6 mesi.
1: Prova
3: adesso
1: a buttare
3: anche lì, non ricordo bene.
1: Vai a
3: da quanto tempo però. Ah, anche l'ananas, sì.
1: Anche
3: due barattoli di ananas,
1: però,
3: più o meno sarà da un anno che sono lì, che non ho ancora aperto. Direi che porterei tutte queste cose.
1: Che bella cena.
3: Poi se mi metto a sbirciare bene nei vari mobiletti qua della cucina, qualcos'altro trovo. Comunque non vengo a mani vuote.
1: Bene,
3: giuro.
1: Okay.
4: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
1: No, mi sa che abbiamo bisogno di una spesa o ordinare da sport.
5: La so.
1: Ah, Milena,
5: so.
1: Ciao.
5: Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
1: Bentornata.
5: Allora, aspetta un attimo che apro il frigo.
1: Vai.
5: Che vedo che sicuramente qualcosa trovo.
1: Apri.
5: Che fa al caso nostro.
1: Guarda.
5: E allora,
1: sì,
5: ecco qua, una lattina di Red Bull che ho nel frigo da? Credo 3 anni. Non ho neanche guardato la scadenza, presumo che sia anche già scaduta,
1: quindi
5: stasera alla cena da Marco Corona porterò quella.
1: Okay.
5: Ciao a tutti.
1: Anche perché che questa bibita cos'è che fa?
6: Red Bull ti mette le ali.
1: Esatto.
5: Perché è vero che la Red Bull ti mette le ali, ma quella scaduta forse ti mette le ali su
1: per
5: l'alto dei cieli. No, non lo so, vabbè.
1: Mamma mia,
5: Corona, questa era proprio

0: Su Radio San Marino c'è il sondaggio di Stabiliamo un contatto day and night, day fino alle 17, night fino alle 21 in replica e poi in podcast quando e come volete sul nostro sito sanmarinoRTV.sm. Allora, questa sera cena a casa di Marco Corona, sì, a casa mia, e dovete portare quello che avete da un po' in frigo. Allora, tema non l'ho lanciato io, ma Lela,
1: è brava Lela.
0: Vabbè,
1: Marco,
0: chi
1: io
0: sei?
1: Ti volevo dire,
0: Renato,
1: qualche tempo fa il figlio di Mariella faceva
0: la tua compagna
1: un lavoro insieme a un tizio di Modena,
0: okay,
1: no? E viveva laggiù. Praticamente facevano le fiere in giro per la strada,
0: sì,
1: con una ditta che spesso gli, quando smontavano lo stand, gli regalava quello che rimaneva, no?
0: Giusto, bello,
1: e portò,
0: sì,
1: a casa un tipo 2 o 3 salami.
0: Ah, vabbè, buono.
1: Addirittura sotto vuoto.
0: Ah, allora portali.
1: 2 di questi sono ancora sotto vuoto, non te li porterei, ma quello aperto, ma sinceramente,
0: ma come?
1: Sta per finire in bocca ai gatti.
0: Ma che?
1: Invece di darlo ai gatti che stavano qui fuori,
0: sì,
1: io pensavo di portartelo a te.
0: Grazie.
1: Bel verdino, ammuffito.
0: Bel color, pensiero.
1: Dai, c'ha dei bei colori.
0: Sì. Vabbè.
1: Che ne devi fare, Marco?
0: Che devo fare?
1: Che ne sappi, vedi un po' tu.
0: Dove lo metto?
1: La forma potrebbe stuzzicare la fantasia.
0: No,
1: ciao Marco, dalla provincia di Bari, come sempre tutto. A voi la linea.
2: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: No, no, li trovate tutti qui perché appunto a casa mia non si viene a mani vuote. Però in questo caso io lo farei. Venite senza niente, eh?
3: Ma fai davvero?
0: Eh beh, cioè, guarda, offro io piuttosto che... Ma continuiamo questo viaggio alla scoperta dei vostri frigoriferi.
4: Allora, cosa portiamo da Marco Corona? Ma io, guarda, c'ho in frigo 2 bottiglie di alcol, cioè 2 vodka così, che non apro da mesi.
0: Ah.
4: Sono ancora belle intatte.
0: Sì.
4: Quale miglior occasione per presentarsi a casa sua con 2 bottiglie
0: di vodka
4: per brindare con l'alcol? O allungarlo con l'acqua, insomma,
0: per dimenticare,
4: è l'occasione giusta, perché almeno queste bottiglie me le levo dalle scatole.
0: Ah, per quello.
4: Vabbè, dai, per ora è tutto, contatto stabilito
0: e
4: nasdarovie,
0: certo. Allora, il sondaggio di oggi ha tanti hashtag, c'è anche quello,
5: mamma mia che schifo,
0: ma ne è un altro Chiara, vero?
6: Si può dire che questo sondaggio fa proprio cagare.
0: Grazie Chiara.
7: Ciao Marco, a cena che tua dobbiamo portare qualcosa che nel frigo da tanto tempo ce l'ho.
0: Ce l'hai?
7: Abbiamo dei barattolini di una tipo una cremina per fare la schiuma sul caffè.
0: Sì.
7: E non mi ricordo chi ce li ha portati dicendo provateli voi, io tanto non li uso. E non mi ricordo sicuramente da quanto tempo sono lì e quando poi c'è stata la scadenza.
0: Sì.
7: Sono belli chiusi, quindi magari potrebbe esserci una bella sorpresa quando li apriamo. Quindi lo vedo perfetto per il momento del caffè.
0: Momento del caffè, cioè quando ci congediamo. Ma chi è che vuole il caffè? Dai, c'è la cremina di John.
8: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
0: No, davvero. E poi se lo beviamo e non stiamo benissimo?
7: E se qualcuno non si sente bene, hashtag l'ambulanza è già pronta.
0: Perché la chiamiamo prima?

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sai che dice il sondaggio di oggi? Che cosa lo dice? Propone la Lela.
2: La Lela, sì.
1: Tutti a mangiare a casa di Marco Corona. Quando?
2: Stasera.
1: Adesso, subito,
2: sì.
1: Te la chiamo.
2: Vai.
1: No, dai.
2: Cosa?
1: Però,
2: cosa porti?
1: Siccome non fa bene andare a mangiare degli altri a mani vuote, cosa portiamo? Allora, guardi, io porto il frigorifero, così
2: come?
1: Guardi se c'è qualcosa dentro.
2: C'è qualcosa?
1: Non è qualcosa di vecchio, ma ci dovrebbe essere...
2: Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Due bustine di ketchup del 1974-75. C'è scritto a lunga conservazione.
2: Sì, va bene.
1: Va assolut. Bene.
2: Ciao Davide.
3: Marco,
2: dimmi.
3: Può andare bene l'aglio?
2: L'aglio?
3: No, perché devi sapere che io in realtà tendo a svuotare tendenzialmente il più possibile il frigo.
2: Ah, ok.
3: Non lasciare nulla. È rimasto dell'aglio, quello dovrebbe essere ancora buono. Può essere utile.
2: Vabbè,
3: credo di avere da parte anche del condimento per aglio, olio e peperoncino che mi ha regalato Andrea l'ultima volta che l'ho provato, era ancora buono. Poi se non qualcuno ci rimane, contate esaurito. Ciao Marco,
2: ciao. L'aglio, vabbè, cioè tutti portano qualcosa di più consistente, tu porti l'aglio.
3: Che poi dicono che l'aglio faccia bene, ma io ogni volta che lo mangio dico aglio.
2: No.
4: No, l'ha detta veramente, sì. No, abbandono pure io oggi, abbandono.
5: Ciao Marco, tutta di corsa, devo andare a lavorare.
2: Ciao.
5: Allora, ci vediamo questa sera alle 8.
2: Alle 8?
5: Ti porto un piatto di pasta al ragù, che veramente non era solo al ragù, erano proprio pasticciati, come mi piacciono a me. Però sarà?
2: Boh,
5: 5 mesi che...
2: 5 mesi?
5: Saranno 5 mesi che sono nel congelatore.
2: Ma che
5: tutte
2: schifo.
5: Le volte dico, adesso li tiro fuori, li mangio, adesso li tiro fuori, li mangio, e invece te li porto stasera.
2: Ciao! Grazie!
6: Si può dire che questo sondaggio fa proprio cagare.
2: Se lo diciamo ancora.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfera e basta. Lontano. Certe volte.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino. New Play. Sfere e basta. Lontano.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole. Ho perfino pensato in questa notte di ottobre

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
1: 2012.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

a vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterplay.
2: Buongiorno. È l'una.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.